0: Ecos del Caribe, con la música que te gusta, se hace querer.
1: Ecos del Caribe, recuperando el placer de escuchar radio.
2: Quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, qu